papa papa nye fonu koko na wosa chire na den na omna mi di sasa si ya yiti suwe aye so ana mompe ne dajeni won tem se wachi biro se wachi biro a kweni kweni di ope Wait.